ebi ebe kame hona yen sori erwade woni yana di nuye woni yana di ati nuye nyami tufo oh woni yana di nuye nyami tufo woni yana di Ewe Yesu yani wanya Ajua etie ni mifie Na wawrati nyakupo Apani ya wodi ya na bentuni Yana wasia enyo Amaname